non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: meglio di no.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Eccoci qua, lunedì 7 luglio 2026, sono le 7:04 minuti, si parte con il nostro Buongiorno Vicenza e con una nuova settimana, amici miei, quindi è una nuova settimana che prevede ancora un po' di caldo, forse poi un po' di assestamento delle temperature su valori più umani, ecco, mettiamola così. Quindi teniamo duro. Buongiorno da Marco Picchio, con voi fino alle 9 in questa prima parte della giornata in diretta, appunto su Radio Vicenza. Potete partecipare, essere dei nostri, basta inviare un WhatsApp al 371 1200 116. Tante notizie dal nostro territorio pronte per voi. Intanto si riparte con Giorgia e la sua bellissima Golpe.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Le 7:12 era Will Young, bellissima questa versione di Lemme Fire su Radio Vicenza, chiaramente. La prima notizia di questa mattina ci tocca un po' tutti quanti e riguarda gli autovelox. Novità per gli automobilisti vicentini con la nuova riforma sugli autovelox: sono ben 13 i dispositivi attualmente spenti nella nostra provincia, su un totale di 84 disattivati in tutto il Veneto, il che è una bella percentuale. L'obiettivo della normativa è uniformare le regole e utilizzare solo apparecchi pienamente omologati. Ora vi do qualche piccola indicazione: le aree più interessate sono il nord-ovest vicentino, quindi il Bassanese e Malo. Attenzione però, non si tratta di una rimozione definitiva, perché gli autovelox potranno tornare in funzione anche improvvisamente, insomma, quindi attenzione, una volta completate le procedure previste dalla nuova legge, ok?
1: Con Marco Picchio su Radio Vicenza c'è Buongiorno Vicenza.

0: Bella coppia Clementino, Nina Zilli con la sua splendida voce, abbiamo riascoltato Signorita qua su Radio Vicenza. Buongiorno, sono le 7:18, allora ben svegliati a quelli che hanno già aperto gli occhi e sono pronti per affrontare la giornata e la nuova settimana che è appena cominciata. La prossima canzone è per voi, cari miei, Elton John e Stevie Wonder con Finish Love.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Demi Lovato con FAS qua su Radio Vicenza. Bene, è il 20 di luglio. C'è stato questo weekend con tante partenze, un bollino nero, diciamo, di, per quanto riguarda il traffico, soprattutto sabato, tanta gente se n'è andata in vacanza e anche, suppongo, molti vicentini, molte persone che sono qua. Quindi magari ci state ascoltando con l'app adesso. Quanti di voi hanno portato Radio Vicenza in borsa con l'app? Speriamo tanti, speriamo tutti. Comunque, per quelli che partiranno poi, mi raccomando, scaricate la nostra app ufficiale, così che poi è una cosa totalmente gratuita, ci vuole un minuto dal vostro store, e così quando andrete via, partirete per, magari se fate parte della sessione di agosto, ci avrete sempre con voi e continuerete a seguirci. Perfetto, Sabrina Carpenter adesso con Manchild.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

c'era Ariana Grande alle 7.33. Buongiorno, Radio Vicenza. Notte movimentata nella zona ovest di Vicenza, dove una lite scoppiata nel parcheggio di una discoteca è degenerata in una rissa tra due gruppi di giovani. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 20 anni trasportato in ospedale per le cure del caso, mentre un'altra persona ha riportato ferite più lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno ricostruito l'accaduto. Stanno provando a farlo, insomma. L'area è già oggetto di controlli periodici proprio per garantire maggiore sicurezza durante le serate dei weekend.

0: C'erano Bastiglia con Laura Palmer alle 7.40, questa era Radio Vicenza, buongiorno. Allora vi siete già alzati, vi state preparando per il lavoro, per affrontare la giornata? Bene, allora un abbraccio forte. Intanto vi do questa notizia che riguarda i PFAS. Torna al centro dell'attenzione il tema dei PFAS con un acceso confronto politico sulla pubblicazione dei dati relativi agli alimenti e alla sorveglianza sanitaria. Da una parte c'è chi chiede alla regione di rendere noti i risultati, dall'altra si sostiene che i dati siano nelle mani dell'Istituto Superiore di Sanità. Una versione però contestata dai comitati che seguono da vicino la vicenda. Intanto cittadini e amministrazioni attendono maggiore chiarezza su informazioni considerate importanti per il territorio e chiaramente anche per la salute pubblica.
1: www.radiovicenza.com

0: magica favola, ma è magica anche la voce di Arisa che abbiamo riascoltato alle 7.47 qua su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, adesso una comunicazione, diciamo, di servizio perché riguarda dei lavori. Proseguono a Vicenza i lavori di manutenzione straordinaria delle strade cittadine. Allora, nella notte tra martedì e mercoledì, attenzione, dalle 21 alle 6 sarà chiuso al traffico un tratto di viale dello stadio per consentire il rifacimento dell'asfalto. Poi da mercoledì sera il cantiere si sposterà in viale Riviera Berica, dove la circolazione proseguirà con restringimenti a senso unico alternato. L'intervento rientra in un piano da 850.000 euro per migliorare sicurezza e qualità della rete stradale, con lavori programmati soprattutto nelle ore notturne per limitare i disagi degli automobilisti.
1: Radio Vicenza.

0: The Fate of Ophelia era Taylor Swift, chissà com'è adesso dopo il matrimonio, insomma si è sposata, lo sapete, no? Se ne è parlato tanto di questo matrimonio, forse il matrimonio dell'anno, che poi in realtà non è che ha avuto questa risonanza enorme, no? Anche sui social se ne è parlato, ma non è che sono girate tante foto, cose. È stata una cosa anche piuttosto intima, se vogliamo dire. Però adesso Taylor Swift è sposata, giusto per ricordarcelo. Intanto The Weeknd e Anitta con Sao Paulo.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Tananai e la sua bella Madonnina, e apriamo così la seconda ora di Buongiorno Vicenza. Sono le 8 e 3 minuti, è quasi 4 direi. Nel frattempo, qual è la vita del buon conduttore radiofonico? Mi sono fatto un caffè perché ce n'ho bisogno. Allora, intanto mi sono dato un po' di carica. In realtà farei una bella colazione, ma di questo parliamo dopo le 9, appena finita la trasmissione. Ok, voi invece siete pronti? Siete in pista per affrontare questo lunedì 20 luglio e questa settimana? Tra le altre cose, rendiamoci conto che anche luglio se ne sta andando, ragazzi. Siamo al 20, fra poco inizia il mese proprio clou dell'estate, quando tutto costa tantissimo, quando vai, non so, magari in vacanza, no? Luglio è già siamo in alta stagione, per carità, ma agosto e poi l'affollamento. Vuoi mettere l'affollamento di agosto? Quando vai in vacanza in qualche località, in qualsiasi località italiana e non, agosto è un mese dove ci trovi praticamente un mare di gente, perché tante persone partono proprio in quel mese lì. E non è, secondo me, il più conveniente. Io per esempio mi sono mosso un po' a giugno, perché giugno e luglio sono i mesi migliori, la prima parte di luglio, secondo me, per andare in vacanza. Vabbè, a parte questo, abbiamo parlato di vacanze perché così non parliamo di lavoro. Si riparte con la grande musica di Radio Vicenza, il grande sound di Radio Vicenza, e vi ricordo anche il nostro WhatsApp 371 1200 116 se volete raccontarci della vostra giornata che è appena cominciata.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Ma che bella Eternity di Alex Warren alle 8 e 11 qua su Radio Vicenza. Bene, adesso parliamo di scuole, cioè e di problemi concreti. Mancano ancora quasi 900 insegnanti nelle scuole della provincia di Vicenza, poco più di due mesi dall'inizio del nuovo anno scolastico. Sono tanti 900, eh? Le difficoltà maggiori riguardano le scuole primarie e gli istituti superiori, dove sono ancora numerose le cattedre da assegnare. Tra le situazioni più impegnative c'è quella dell'istituto Garbin di Schio, con 43 posti ancora da coprire, e l'ufficio scolastico è al lavoro per completare le nomine e arrivare a settembre con il maggior numero possibile di docenti in classe. Però certo è veramente un'impresa titanica coprire una mancanza di 900 insegnanti. Speriamo bene.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Clean Bandit e bella Rockabye con Sean Paul e The Mary alle 8:18 su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, parliamo adesso di tre denunce addirittura in pochi giorni da parte dei carabinieri della compagnia di Schio. Siamo ad Arsiero, un 70enne è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito e gli è stata ritirata la patente. A Piovene Rocchette un 23enne è stato denunciato perché trovato con un coltello durante un controllo stradale. Infine a Schio un altro 23enne è stato sorpreso in una zona della città nonostante fosse destinatario di un DASPO urbano. Controlli che rientrano comunque nelle attività di prevenzione e sicurezza sul territorio.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Ma che bella Melanie di Olivia Dean. Sono le 8:25. Buongiorno Vicenza. Allora, è lunedì 20 luglio. Abbiamo iniziato insieme, stiamo iniziando insieme una nuova settimana. E volevo ricordarvi i nostri canali social. Attenzione, visto che adesso è un momento che si va in vacanza, si parte, c'è anche un po' più tempo per dedicarsi. Beh, vabbè, quello lo facciamo sempre, al telefonino, a scrollare lì in spiaggia. Magari cercateci, cercate Radio Vicenza su Instagram, cercatela su Facebook e iniziate, mi raccomando, a seguirci, così riceverete i nostri contenuti sempre, che li lasciamo sempre costantemente, le nostre breaking news per esempio, che vi saranno tantissimo utili, perché molto spesso sono notizie importanti tutte dal nostro territorio. Vi aspettiamo anche lì, mi raccomando.

0: Bellissima canzone di Levante, ragazzi, abbiamo riascoltato Sei tu qua su Radio Vicenza. Dunque, altra notizia triste, però in questo caso, perché quando chiude un bar storico, insomma, comunque rimane una tristezza dentro, una grande tristezza per tutto il tempo che magari ci si è passati, no? Dentro, dopo 36 anni di caffè, colazioni e chiacchiere, lo storico Mary's Bar di Schio abbassa definitivamente le serrande. È stato un punto di riferimento per generazioni di studenti dei licei che negli anni hanno fatto del locale un vero luogo di ritrovo. Quindi pensate quanta vita dentro a questo posto. I titolari, Imerio Dalla Riva e Marisa Zen, hanno deciso di andare in pensione chiudendo una lunga avventura iniziata quasi 4 decenni fa. Tra gli studenti c'è un po' di nostalgia, per molti il Mary's era molto più che un semplice bar.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: bella, Die For Me di Zayn. A me piace tanto sta canzone, me la sono gustata tutta con la cuffia a palla. Allora, abbiamo archiviato, adesso esco un attimo da quello che è il nostro territorio, ma vado a parlare di un argomento globale. Abbiamo archiviato il capitolo mondiale ieri sera, ragazzi, c'è stata veramente... Allora, io faccio un passo indietro, non sono un grande tifoso di calcio in generale. Se ci fosse stata l'Italia sarei stato più attento sicuramente a questi mondiali, che non ho seguito con molta attenzione fino a ieri sera, quando ho abbandonato le mie piattaforme per dire fammi andare a vedere che succede, va. E quindi diciamo l'ultima oretta dell'incontro me la sono seguita fino ai supplementari e anche tifando un po' la Spagna in tutta sincerità, che poi è diventata campione del mondo. Non trascurabile comunque la presenza, per quanto riguarda lo spettacolo, lo show di Madonna di Robbie Williams, ma anche della nostra grande Laura Pausini, che comunque si è esibita e ha dato il meglio di se stessa. Complimenti!
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza! Che radio ascolti?

0: bella Lenny Kravitz con Paralyze alle 8.47 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Dunque stavo dando un'occhiata al meteo, no, per i prossimi giorni, perché è una cosa che ci tocca un po' tutti quanti. Sto caldo ha veramente rotto, non se ne può più. Io sto andando fuori di testa. Buone notizie quindi per chi sta soffrendo il caldo. Nei prossimi giorni l'AFA concederà una tregua anche nel Vicentino. L'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa porterà un calo delle temperature e soprattutto dell'umidità, che è la cosa più terribile. Quindi tra oggi e domani sono possibili rovesci temporali, localmente anche intensi, con qualche grandinata. Da mercoledì tornerà il sole e le massime si manterranno però intorno ai 27-28 gradi, rendendo il clima decisamente più gradevole. Certamente meglio 27 che 37, cioè 27-28 è una temperatura estiva perfettamente accettabile per quanto mi riguarda. Speriamo sia così, incrociamo le dita.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

fresca, estiva, allegra, è bella. You and Me di Biagio Antonacci alle 8:53. Bene, tempo ancora per una canzone e poi dobbiamo salutarci, cari miei. Siamo arrivati quasi alle 9, anche il buongiorno Vincenzo, il primo appuntamento della settimana se ne sta andando. Dai, ora Temper City con la bellissima Self Aware.

0: Una delle mie preferite è self-aware di questo periodo. Siamo in chiusura, 8:57, grazie per essere stati con me in questo primo appuntamento della settimana qui su Radio Vicenza con Buongiorno Vicenza. Tante notizie, abbiamo chiacchierato, siamo stati insieme e io torno domattina chiaramente per il nostro consueto primo caffè della giornata. Chiudiamo con Seife, Tu mi piaci tanto, che poi è la sua forse canzone più famosa, possiamo dire così. Bene, a domani, ciao.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
3: e Radio Ascolti,
2: Radio Vicenza.

farsi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori in mezzo al casino del mondo.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Solo da lì.
1: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 9 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del mondiale di calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa. Si è spento ieri all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri, dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore, scrittore. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia-Padova tra Spini e l'innesto con la 13 in direzione Milano, e sulla tangenziale di Mestre per lo stesso motivo code tra Castellano e Rotatoria Marghera in direzione Padova. Sempre sulla tangenziale di Mestre ma in direzione Trieste code tra Terraglio e l'innesto con la 27, poi per traffico sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia, rallentamenti con code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Vi informiamo che sulla 4 Venezia Trieste per lavori dalle 22 di mercoledì 22 alle ore 5 di giovedì 23 luglio verrà chiuso lo svincolo di Cessalto in entrata in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: E siamo di nuovo lunedì in questa calda estate 2026. Eccomi qua, sono la Vale e sono pronta per una nuova settimana di notizie da sotto ombrellone, perché state passando la vostra estate con la vostra radio preferita e quindi ci portate in vacanza, tanto c'è la nostra app e noi vi teniamo compagnia con le nostre voci, con la nostra musica, come sempre ovviamente, con tutte le nostre cosine che abbiamo da dirvi e da raccontarvi anche oggi, ma certo. E allora buon lunedì, buona settimana dalla Vale, questa è la nostra mattinata che inizia così.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: La radio della vostra città, eccola qua, vi diamo voce con i vostri messaggi e noi siamo pronti anche per questo nostro Tutti in Centro. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato, le curiosità che non mancano, e fra poco ovviamente vi svelerò l'argomento di oggi, ma intanto come sempre io vi aspetto al 371 1200 116 per dirla vostra.
1: Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: che musica, dai che ci siamo noi ad accompagnarvi in questa estate 2026 con tante curiosità. E di che cosa parliamo oggi? Beh, parliamo di Fedez, parleremo anche di Zucchero, di Michael Jackson, di Olivia Rodrigo e poi anche di Ariana Grande, insomma tante novità per voi. A fra poco!
1: Tutti in centro!

noi parliamo spesso dei tormentoni, quelli magari di vecchia data. In questo 2026 ancora lo dobbiamo decretare quale sarà e qual è il successo dell'estate. Però attenzione, perché Fedez mi rompe una tradizione che sembrava ormai consolidata. Dopo 6 anni consecutivi, questa è la prima estate senza un tormentone pronto a dominare radio, playlist e classifiche. È una scelta che ha sinceramente un po' sorpreso, ma negli ultimi mesi Fedez ha mostrato una chiara volontà di rallentare i ritmi, concentrati

Considerato che parliamo di musica, visto e considerato che lui ci ha spesso fatto ballare dei tormentoni estivi, Baila Sexy Thing Under the Moonlight, la canzone l'avete riconosciuta?

0: lui praticamente in giro per l'Italia, l'estate la sta passando proprio a proporre la sua musica, Udine, Bologna, Pescara, Perugia, Messina, Lucca, poi proseguirà nei mesi successivi con una lunga serie di date in Europa. E proprio per festeggiare questa canzone, che ricordo in questa estate compie 25 anni, è stata pubblicata anche un'edizione limitata in vinile con 4 versioni rimasterizzate dello storico brano, diventato negli anni uno dei simboli della carriera di Zucchero. E andatevelo a comprare e soprattutto ascoltare col vinile, perché è tutta un'altra cosa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
10: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200

0: rottura della ruota della sua handbike, riaccompagnandolo fino alla sua auto. Domenica di incidenti sulle strade vicentine a Lonigo, sul ponte della Vittoria. Un violento scontro tra una Ford Fiesta e una moto ha mandato in rianimazione il motociclista, soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. A Cornedo Vicentino invece frontale fra due SUV in via Montecengio, tre i feriti, tra cui un bambino. Sul posto SUEM 118 e forze dell'ordine. Sorpreso all'alba mentre tentava di scassinare un negozio, un 28enne di Schio è stato denunciato dai carabinieri per tentato furto aggravato. Decisiva la segnalazione di un cittadino al 112 che ha permesso ai militari di bloccarlo poco dopo. Sequestrati un trapano a batteria usato per forzare la porta e una pistola a salve. Nessuna refurtiva è stata rubata. Dopo l'entrata in vigore della riforma del Ministero delle Infrastrutture, in Veneto sono stati spenti 84 autovelox non omologati. Il provvedimento, voluto dal ministro Matteo Salvini, punta ad evitare sanzioni con dispositivi non conformi. Ci sono anche diversi comuni vicentini, dall'area del Bassanese alla Valle dell'Agno, a Malo, Montecchio Maggiore, Camisano Vicentino, Gallio, Caldogno, Costa Bissara e Isola Vicentina. Sport calcio: il Vicenza dilaga nella seconda amichevole estiva battendo 12-1 il Vipo Trento, neopromosso in eccellenza. Protagonista Moncini con una tripletta. Brutta notizia invece per il nuovo attaccante Sajou, costretto a lasciare il campo dopo appena 22 minuti per un problema fisico, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Termina qui anche questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico intenso tra Spine e l'innesso con la 13 in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso anche in questo caso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Andiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio. Vi informiamo che dalle 8.30 alle 15.30 di mercoledì 22 luglio verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto non verranno effettuate la somministrazione di cibo e bevande, non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market resteranno aperti. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Tanta musica e tante chiacchiere nel nostro Tutti in Centro. Ed eccoci qua, benvenuti miei cari nella nostra seconda ora. Sempre con me, con la Vale, pronta fra pochissimo a fare un sacco di saluti. E allora 371-1200-116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: un'estate di grandi successi, un'estate dove ci state raccontando anche voi con i vostri messaggi quello che fate con la nostra bella musica di sottofondo. E quindi saluto Tamara, saluto Eleonora, Patrick che ci fa un sacco di bei complimenti, Stefano che ci manda una foto dalla sua location scelta per le sue vacanze, e poi Gianni, Oscar, Luisa, Massimo, quanti siete. Io vi abbraccio sempre, leggo tutti i vostri messaggi, ascolto ovviamente tutti i vostri audio, quindi siate presenti, mi raccomando, in questo nostro spazio, in questo nostro lunedì, dove fra poco, miei cari, vi parlo anche di Michael Jackson.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano Venezia tra Brescia Ovest e Soave in direzione Venezia e tra Soave e Verona Sud verso Milano. Sempre in A4 altre file per traffico intenso tra Spinea e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. In coda il traffico sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra la Milanese e la Castellana in direzione Trieste e tra la Castellana e Marghera verso Padova. Per la difficoltà di immissione sulla stessa tangenziale di Mestre si sono formate code sulla 27 Mestre Belluno tra Mogliano Veneto e il bivio per la tangenziale di Mestre sulla carreggiata sud. Dei forti temporali in corso rallentano il traffico sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Villa Marzana nelle due direzioni. A tal proposito la Protezione Civile per la giornata odierna ha emesso allerta gialla sul Veneto per piogge e temporali localmente anche intensi. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: po' di tempo che parliamo di Michael Jackson, grazie ovviamente al film che l'ha riportato in auge. A distanza di oltre 15 anni dalla sua scomparsa, Michael Jackson comunque continua a riscrivere la storia. Re del pop infatti ha superato ufficialmente Olivia Rodrigo, tornando al primo posto della classifica mondiale dei Global Digital Artist, che tiene conto delle performance sulle principali piattaforme digitali come ad esempio YouTube, Shazam, Spotify, eccetera eccetera eccetera. È un risultato ancora più impressionante se si considera che Michael Jackson non pubblica ovviamente nuova musica da quando è scomparso. A trainare questa nuova ondata di ascolti sicuramente ha contribuito il rinnovato interesse per il suo catalogo e ovviamente il successo che il film ha avuto, che ha riportato milioni di persone ad ascoltare la sua musica. Una dimostrazione di quanto il suo impatto culturale continui a superare generazioni, mode e classifiche, perché alcune leggende non smetteranno mai di esserlo.
1: Tutti in centro.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: La voce non va bene, solo l'inizio di questa settimana, ma del resto qui si inizia, aria condizionata sì, aria condizionata no, poi vai fuori e quindi è caldo, in macchina aria condizionata, a casa non lo so, dipende, perché fortunatamente ho la casa anche fresca e quindi la voce ne sta risentendo, ma ce la farò ad arrivare alla fine delle nostre orette, perché voglio parlarvi fra pochissimo di Ariana Grande, che è pronta, miei cari, a tornare, ma attenzione, non alla musica, perché per lei c'è uno stop, ma al cinema. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno dalla redazione Meteo di Radio Vicenza. Inizia una settimana con un clima decisamente meno caldo rispetto ai giorni scorsi. Su Vicenza e provincia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci sparsi, soprattutto sulle zone montane, mentre sulla pianura i fenomeni saranno più occasionali. Le temperature massime si fermeranno intorno ai 28-29 gradi, con ventilazione a tratti moderata dai quadranti nord-orientali. Uno sguardo a domani, martedì si profila la giornata più instabile della settimana, con precipitazioni più diffuse e un ulteriore calo delle temperature. Con il meteo è tutto dalla redazione di Radio Vicenza, grazie dell'attenzione e buona giornata.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Ehi tu! Sì, tu che ascolti. Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
5: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
6: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
2: Radio Vicenza, top of the tops.
7: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: fisica, ma volevamo parlare dei suoi prossimi impegni, perché dopo la partecipazione a Wicked e alcuni rumors che la vedrebbero addirittura nel cast del prossimo film di Matrix, beh, attenzione, perché sembrerebbe che la cantante sia prossima a far parte del cast del nuovo capitolo di Ti presento i miei. Che bello, quarto capitolo giusto di questa saga molto divertente. Chissà come ritroveremo Greg Fotter e il suocero Jack, ci si chiede, perché insomma li avevamo lasciati un po' a litigare, pur non avendo condiviso dettagli comunque in merito alla trama o alla scelta ufficiale del titolo. Ti presento i miei quattro, ho già offerto una data ben precisa, ovvero la data d'uscita, che è fissata per il 25 novembre 2026, e a quanto pare Ariana Grande ci sarà come figlia o nipote di chi?
1: Tutti in centro!
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo lunedì 20 luglio. Rissa nella notte nel parcheggio della discoteca Villa Bonin a Vicenza. Una discussione scoppiata al termine della serata tra sabato e domenica è degenerata in uno scontro tra giovani con insulti e pugni. Sono intervenuti prima gli addetti alla sicurezza del locale e poi le forze dell'ordine. Ad avere la peggio un ventenne residente a Sossano, trasportato al pronto soccorso in codice giallo per un trauma. Due in totale i feriti. Giallo a Vicenza in viale Sant'Agostino, dove un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito nella tarda serata di ieri. In un primo momento avrebbe raccontato di essere caduto da un edificio, poi di essere stato investito, trasportato al pronto soccorso con una frattura al polso, si è allontanato dall'ospedale per poi essere riportato in seguito dai sanitari. Secondo le forze dell'ordine potrebbe essere stato aggredito con una spranga. Indagini in corso. Maxi operazione della polizia contro la criminalità giovanile. 539 arresti e quasi 1000 profili social monitorati per contenuti di odio e violenza. I controlli hanno interessato 44 province italiane con sequestri di droga, armi e denaro. In Veneto coinvolte Padova, Rovigo, Treviso e Verona. Tre persone denunciate dai carabinieri di Schio. Un 23enne è stato sorpreso a violare il divieto di accesso alle aree urbane. A Piovene Rocchette, un altro 23enne è stato trovato con un coltello dalla lama di 10 centimetri, subito sequestrato. Ad Arsiero, infine, denunciato un 70enne sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 2,45 grammi per litro con patente ritirata. Proseguono a Vicenza i lavori di asfaltatura notturna delle strade. Da domani interventi in Viale dello Stadio con chiusura al traffico dalle 21 alle 6 tra Viale Riviera Berica e Via Leoni. Da mercoledì 22 il cantiere si sposterà in Viale Riviera Berica tra Longara e Debba con restringimenti e senso unico alternato. I lavori riguardano circa 10.000 metri quadrati. Bene, tutto anche con questa edizione Flash, torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia Trieste per un incidente. Segnaliamo code tra Cessalto e l'innesto con la 28 in direzione Trieste, in questa direzione per traffico code alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla 4 Venezia Padova per traffico si rallenta tra

0: è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Che mattinata intensa, dove abbiamo superato anche le 12 ed eccoci qua ufficialmente nella nostra ultima ora.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

l'estate spesso e volentieri ci porta grandi eventi. Noi siamo qui per parlare non solo ovviamente degli eventi del passato, ma anche di quello che è accaduto in questa estate 2026. Beh, sicuramente ricorderemo questa estate per Ultimo, che è ufficialmente entrato nella storia della musica live italiana. 250.000 biglietti venduti per appunto il concerto che ha tenuto a Tor Vergata. Il cantautore romano ha firmato questo nuovo record di spettatori paganti per un singolo evento musicale in Italia. Pensate che il precedente primato apparteneva a Vasco Rossi, che nel 2017 aveva riunito oltre 225.000 persone al Modena Park. L'occasione è stata realizzata con una produzione senza precedenti, ragazzi. Un palco lungo 140 metri, migliaia di metri quadrati di schermi LED, oltre 1.500 punti

0: nostro paese, che è, come dicevo, ufficialmente entrato nella storia della musica.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
10: Senti un po' che sound, senti un po' che successi. È bello ascoltare la nostra musica a tutto volume. Qui in radio lo stiamo facendo. E poi oggi si sta parlando di musica. Ragazzi, è un po' presto per parlarvi del Festival di Sanremo, no? Perché qui Stefano De Martino ci dà un sacco di news. Ad esempio che avrebbe già ricevuto oltre 500 brani. Pensa un po'. Eh sì, perché la macchina organizzativa della kermesse ovviamente è partita. Mancano diversi mesi all'appuntamento con il Festival di Sanremo 2027, ma dietro le quinte c'è come il lavoro ovviamente procede a pieno ritmo. La prima edizione guidata da Stefano De Martino sta appunto prendendo forma e le prime indiscrezioni parlano di una partecipazione record da parte degli artisti italiani. Secondo quanto recentemente riportato da diversi rumors, sarebbero già oltre, come dicevo, 500 i brani arrivati all'attenzione del nuovo direttore artistico chiamato a costruire il cast di una delle manifestazioni musicali più seguite del paese, nonostante si dica il contrario. Comunque centinaia di canzoni proprio per conquistare il palco di Sanremo. La selezione delle canzoni rappresenta una delle fasi più delicate sicuramente dell'organizzazione. Secondo rumors il festival potrebbe introdurre anche due diversi vincitori. Il primo riconoscimento potrebbe essere assegnato durante la serata del venerdì, collegato direttamente alla partecipazione italiana all'Eurovision Song Contest. Il secondo vincitore resterebbe invece quello tradizionale, proclamato durante la serata finale del sabato, mantenendo così la formula storica della manifestazione.
11: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: mattinata, che successi, che bella musica, ragazzi, che tutti in centro, diretti verso la fine anche di questo lunedì, di questa nuova settimana che ci vede protagonista con le curiosità dalle 10 alle 13 tutti i giorni. E allora concludiamo questa mattinata con i prossimi successi.
1: Tutti in centro.

0: 13 significa che ci dobbiamo salutare qui. È tutto dalla Vale, buon pranzo e ci si sente domani mattina alle 10. Ciao ciao!
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti per oggi, lunedì 20 luglio, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. È ancora un giallo il ferimento.

di una caduta da un edificio, poi di un investimento. Soccorso dal SUEM, è stato portato in ospedale con una frattura al polso, ma si è allontanato poco dopo, per poi essere recuperato dai sanitari. Gli investigatori non escludono però un'aggressione con una spranga. Le indagini sono in corso. Dopo la riforma del Ministero delle Infrastrutture, in Veneto sono stati spenti 84 auto velox non omologati. Il provvedimento, voluto dal ministro Matteo Salvini, mira ad evitare sanzioni con dispositivi non conformi. Tra i comuni vicentini coinvolti ci sono quelli dell'area del Bassanese e della Valle del Lagno, oltre a Malo, Montecchio Maggiore, Camisano, Gallio, Caldogno, Costa Bissara e Isola Vicentina. Il Cuoa Business School di Altavilla Vicentina chiude il 2025 con un bilancio record. Ricavi oltre i 10 milioni di euro, utile netto superiore ai 500.000 euro e una crescita del 6,7% rispetto all'anno precedente. La scuola di management vicentina ha coinvolto oltre 9.000 partecipanti in quasi 300 percorsi formativi, rafforzando innovazione digitale e sostenibilità. A Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore torna Visioni di Danza, il festival organizzato da Naturalis Labor con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Veneto e Provincia di Vicenza. Giovedì 23 luglio dalle 21:15, protagoniste due compagnie, Naturalis Labor e Movement Actor. Ed ora lo sport calcio. Sono già 3.000 gli abbonamenti rinnovati dai tifosi biancorossi in vista della prossima stagione in Serie B della Nerossi Vicenza. La campagna

0: tra l'innesto con la 34 e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. In questa direzione si verificano code sempre per traffico in uscita allo svincolo di Re di Puglia, e poi sulla 4 Brescia-Padova per traffico code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni, e rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Andiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 23 alle 5 nella notte di lunedì 20 luglio per lavori di società autostrade verrà chiuso il tratto compreso tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Nelle medesime notti a partire dalle 20 verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area parcheggio di Santa Caterina Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Teatro Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: È lunedì, amici, un buon inizio di settimana e soprattutto una buona estate. Eccoci qua di nuovo insieme con Maurizio Rossi. Partiamo immediatamente perché devo dire che non c'è cosa migliore che aprire nel migliore dei modi la settimana con tante notizie di tecnologia. Ci sono molte novità, ve lo voglio già così anticipare, così siamo tranquilli, eh? Ve lo dico oggi, poi non ve lo dico più. L'unica cosa che dovete fare è sempre seguire la nostra trasmissione, anche perché ci sarà come sempre tanta bella musica da ascoltare, che è un ottimo collante fra una news e l'altra. State con noi.
0: Radio Vicenza.

subito nel vivo della trasmissione, amici, perché voglio un po' raccontarvi quello che sta avvenendo a New York per quanto riguarda gli occhiali smart. Attenzione, perché dalla prossima settimana ci sarà un divieto totale ed assoluto degli occhiali smart, però attenzione, nei tribunali. La misura punta ad impedire le registrazioni clandestine delle udienze, che è una pratica strettamente vietata dalla legge per proteggere chiaramente giurati e testimoni. Il provvedimento riguarda tutti, pubblico, testimoni, ma anche pubblici ministeri e avvocati. Anche le montature che sono dotate di lenti correttive su prescrizione sono nel mirino. Le persone che si presentano magari ai varchi di sicurezza con questi dispositivi dovranno obbligatoriamente consegnarli agli ufficiali giudiziari all'ingresso, quindi indossare occhiali ordinari per tutta la durata della loro presenza. Ecco, questa decisione radicale richiama un po' un episodio che è avvenuto lo scorso febbraio durante il processo in California sulla dipendenza dei social network. Gli stessi avvocati di Zuckerberg, patron di Meta, erano stati duramente richiamati dal giudice perché proprio indossavano questi loro Ray-Ban Meta mentre scortavano il capo dell'azienda all'interno dell'edificio, sollevando delle preoccupazioni sui rischi di identificazione dei membri della giuria. Ecco, se quindi i tribunali newyorkesi hanno deciso così rapidamente, prima di tutto perché la discrezione di queste montature abbatte un po' le consuete barriere del consenso. I Ray-Ban Meta catturano l'ambiente con un semplice click sull'asta senza che quasi nessuno se ne accorga. Nello spazio chiuso in un'aula, magari questo può minacciare direttamente il segreto delle deliberazioni e servire a intimidire i giurati. E quindi, se Meta integra un piccolo LED bianco lampeggiante per segnalare che è in corso una registrazione, questa misura di sicurezza è giudicata pressoché irrisoria dai critici, tanto più che online si è strutturato un vero e proprio mercato nero attorno a questa funzionalità. Dietro compenso ci sono dei tecnici che mascherano il LED con discreti adesivi o addirittura arrivano a distruggere fisicamente il circuito luminoso per consentire agli utenti di filmare all'insaputa di tutti. Meta quindi ha aggiornato le proprie regole ufficialmente, ha distribuito un aggiornamento obbligatorio. Ora, se il sistema rileva che il LED magari è ostruito, danneggiato, rimosso, la fotocamera viene automaticamente bloccata. L'azienda ha comunque avviato, diciamo così, una chiamiamola caccia ai venditori sulla propria piattaforma Marketplace per bannare gli account che propongono queste modifiche fisiche. Beh, una reazione chiaramente energica, ma che è arrivata tardi e che dimostra quanto il produttore, insomma, faccia fatica a controllare l'uso distorto di queste tecnologie.

0: life is simple.
1: Amici, vogliamo restare negli Stati Uniti perché siamo in casa Apple, insomma quello che sta un po' succedendo per quanto riguarda i chip. C'è questo accordo con Intel, a quanto pare, questo forse per evitare dazi, sì, perché è stata una notizia proprio di questi giorni. Intel e Apple ce la stanno mettendo tutta, insomma, per portarsi un po' di lavoro a casa, come si dice. Apple ha annunciato che investirà 600 miliardi per la produzione di questi chip negli Stati Uniti. Questo è l'impegno preso direttamente dal CEO Tim Cook. Secondo le fonti del Wall Street Journal, l'azienda di Cupertino è stata costretta un po' ad usare le fabbriche della Intel. Insomma, il governo americano avrebbe convertito quasi 9 miliardi di dollari ricevuti da Intel come sussidi in azioni dell'azienda di Santa Clara, che oggi è il maggior azionista con il 10%. E a metà giugno Trump ha svelato che Apple produrrà alcuni chip nelle fabbriche della Intel, e questo avrebbe causato un aumento del valore delle azioni. Wall Street Journal afferma che si tratta quindi del più eclatante esempio di capitalismo distratto. L'amministrazione Trump, che avrebbe contribuito, dicevo, anche all'accordo di Intel con Nvidia e SpaceX, e secondo Mark Gurman, che è il giornalista di Bloomberg, Intel dovrebbe produrre alcuni chip per Apple, per iPhone, naturalmente senza l'immancabile Mac. Radio

E adesso andiamo in orbita, sì amici, perché si parla questa volta di China Aerospace Science and Technology, che ha completato con successo la sua missione inaugurale del rato Long March 10B. Ecco, per la prima volta è stato recuperato lo stadio inferiore con una particolare tecnica che permette di ridurre il peso e quindi aumentare le capacità di carico. Questa è la terza azienda, diciamo, a raggiungere questo obiettivo dopo SpaceX e Blue Origin. E diciamo che questo razzo, che è stato lanciato il 10 luglio dal Wenchang Commercial Space Launch Site sulla Hainan Island, è il primo stadio, diciamo, che ha 7 motori alimentati con kerosene e ossigeno liquido, mentre il secondo stadio ha invece un motore alimentato con metano e ossigeno liquido. Mentre il secondo stadio portava in orbita un satellite, il primo stadio rientrava invece a terra. E attenzione, perché SpaceX è stata comunque la prima azienda a recuperare lo stadio inferiore o booster del razzo Falcon 9 nel 2015. Beh, diciamo che in questo caso a terra su una nave drone, alcune sulla terraferma anche, con i suoi 4 piedi. Questo è un sistema un po' simile che viene utilizzato da Blue Origin per il suo razzo New Glenn, e quindi Starship è interamente riutilizzabile, in quanto i due stadi vengono poi catturati al volo con le braccia dell'attore di lancio. Beh, finora è stato catturato solo un primo stadio, però diciamo che questa cattura viene effettuata da una rete di cavi che si avvicinano al primo stadio con l'aiuto di 4 lì che sono posizionati negli angoli della struttura montata sulla nave di recupero. Nella parte superiore dello stadio ci sono 4 uncini che poi si vanno a agganciare ai cavi, e tutto questo naturalmente per recuperare, non si butta via niente. Chiaramente queste missioni devono essere sempre sì all'insegna dell'efficienza, ma anche dell'economicità.

0: Tanta tecnologia, amici, in questa puntata, ma volevo restare un po' anche nel tema dell'aerospace, perché c'è la novità di SpaceX che ha chiesto alla Federal Communication Administration degli Stati Uniti l'autorizzazione per il lancio di 100.000 satelliti Gen 3 della costellazione di Starlink. Nei documenti che sono stati inviati all'agenzia governativa viene sottolineata la necessità di incrementare le prestazioni per poter soddisfare la crescente domanda di intelligenza artificiale. Quindi all'inizio dell'anno l'azienda di Elon Musk avrebbe ottenuto l'autorizzazione per il lancio di 7.500 satelliti Gen 2. Quindi diciamo che la costellazione è attualmente formata da circa 10.800 satelliti. Il lancio più recente, quello di 24, sarebbe avvenuto lo scorso 11 luglio. Quindi attenzione, perché a partire proprio da luglio 2023 SpaceX, volevo ricordare che lancia esclusivamente satelliti V2 mini con razzi Falcon 9, quelli di seconda generazione. Ecco, dovrebbero essere quindi circa ora 30.000. Operano ad un'altitudine compresa tra i 339,5 e i 614 chilometri. Utilizzeranno poi delle frequenze in banda Q, banda K, V e W per offrire della connettività fissa e mobile fino a 1 giga. E attenzione, perché per lanciare i satelliti di terza generazione, quindi V3 o Gen 3, servirà il razzo Starship. E diciamo che SpaceX già aveva comunicato che questi satelliti consentiranno di raggiungere una velocità in download fino a 1 terabyte. Insomma, è tanta roba.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Bene, siamo giunti alla conclusione, amici, anche per questo lunedì con Radio Web. Su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato. E per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme, come sempre, a parlare di tecnologia domani, martedì, alla solita ora. Ci ritroveremo qua insieme su questa radio, sintonizzati o collegati se preferite ascoltarci attraverso l'app.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione Meteo di Radio Vicenza. Inizia una settimana con un clima decisamente meno caldo rispetto ai giorni scorsi. Su Vicenza e provincia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci sparsi, soprattutto sulle zone montane, mentre sulla pianura i fenomeni saranno più occasionali. Le temperature massime si fermeranno intorno ai 28-29 gradi, con ventilazione a tratti moderata dai quadranti nord-orientali. Uno sguardo a domani, martedì si profila la giornata più instabile della settimana, con precipitazioni più diffuse e un ulteriore calo delle temperature. Con il meteo è tutto dalla redazione di Radio Vicenza, grazie dell'attenzione e buona giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: like you hit them mangoes. It's a short life.
1: You said you down for me. Give to me. Why won't you live for me?
2: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa del traffico intenso si registrano code sulla 4 Venezia-Trieste nel tratto compreso tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste, e sempre per traffico rallentamenti con code anche sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Queste sono le uniche notizie al momento. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando, ed è tutto grazie dell'attenzione.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.
12: Cosa so?

0: che weekend che abbiamo vissuto. Adesso, a parte la finalissima dei mondiali di calcio, che ieri sera ci ha dato comunque, ci ha regalato grandi emozioni, anche se noi non c'eravamo, cioè c'eravamo solo lì, e non so per chi avete tifato voi. Gran fine settimana, dai, che ce lo raccontiamo assieme a tante altre cose in questa puntata, quella del lunedì, di Tipi da spiaggia.
1: Spiaggia, partiti!

Beh, è stato un mondiale sicuramente dei record questo del 2026, adesso archiviato per un po', ci sarà da festeggiare, so chi vuole festeggiare. Il mondiale 2026 ha stabilito anche il record di gol segnati nei minuti di recupero, sono state 32 reti e segnate oltre il 90esimo e 10 di questi sono state anche decisive per le partite a eliminazione diretta.

0: Pubblicità.
1: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

ce l'abbiamo in molti, insomma, io ce l'ho tra l'altro in diverse stanze, lo smart speaker, quello che ti fa ascoltare la musica, fa ascoltare anche la radio, sì, certo, anche quella la potete ascoltare, ci potete ascoltare anche da smart speaker, ma poi ci dà le previsioni meteo, ci dà anche le informazioni, anche sulle ricette, insomma, un sacco di cose. E attenzione, perché sta arrivando questo dispositivo hardware, questo smart speaker portatile senza schermo di OpenAI, quelli di ChatGPT, tanto per capirci, che avrà però una camera e dei sensori per capire l'ambiente, cioè lui capisce quello che succede intorno come se fosse davvero una persona, anche se non ha lo schermo, ma non importa, è una specie di amico intelligente da portare in casa.

0: spiaggia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Dai, mi sembra che si stia già decisamente meglio, no? Oggi è in impressione mia o non so. Sì, dai, dai, che le temperature sono un po' migliorate dopo il picco, quando è stato sabato, se non sbaglio, il picco. Certo, insomma, siamo in estate, voglio dire, siamo verso la terza decade ormai di luglio e quindi fa caldo, è normale che faccia caldo. E che magari anche di notte ci siano difficoltà a dormire. Beh, hanno calcolato quante ore di sonno perdiamo per colpa del caldo. Sapete quante sono? Non sono poche, 56 ore di sonno in meno perché fa troppo caldo e perché sudo e perché mi

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati, degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
6: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio a Piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposte.
5: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta la seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Arakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Il traffico intenso in direzione Trieste provoca code all'altezza della barriera di Trieste-Lisert. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio dalle 8.30 alle 15.30 di mercoledì 22 luglio verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande, non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e mare market resteranno aperti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Stavo dando un'occhiata ai costi della benzina, mannaggia, davvero siamo... siamo qua che davvero stiamo cercando di limitare gli spostamenti per spendere meno, oppure andiamo alla ricerca del distributore, quello che c'ha quel centesimo in meno magari. Siamo diventati più prudenti, lo dice anche questa ricerca di BCG, che ci dice un po' per colpa di tutto quello che sta succedendo, le tensioni internazionali, gli aumenti di prezzi, anche il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo, cioè spendiamo meno, acquistiamo meno, anche perché abbiamo sempre meno soldi.

0: Io naturalmente sì, ho visto la saga di Star Wars, non sono un grande appassionato della serie, c'è chi sarebbe disposto a tutto pur di vivere le emozioni di Star Wars, tanto che qualcuno ha sborsato quasi 4 milioni di dollari, cioè dico 4 milioni di dollari, non 4 dollari, 40, 400, 4.000, 40.000, 400.000, 4 milioni di dollari per aggiudicarsi la spada laser di Luke Skywalker. Ecco, l'arma originale impugnata nel 1980 è stata aggiudicata per 3 milioni e 750 mila dollari. E vabbè, dai, cosa non si fa per avere un cimelio di storia del cinema?
1: È un po' di

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

tutta l'Europa, e la gente dà di testa, sì, come questo tizio. No, beh, e forse è il momento per fare le cose più strane, questo sì, perché te le giustificano anche, no? Come questo tizio, che tra l'altro dicono è un collezionista seriale di record Guinness, cioè lui c'è dentro nel libro per più cose fatte, ecco. Ha battuto il primato di, attenzione, palloncini scoppiati con uno sturalavandini in 30 secondi. E 30 secondi con uno sturalavandini è riuscito a scoppiare 60 palloncini. E ha superato il precedente detentore, che era un americano, che era fermo, pensate, soltanto a 23.

C'è questo video che sta girando online e che fa capire come il caldo lo sentiamo non soltanto noi, ma anche gli animali, eh? Questo orso nero incolorato è diventato famoso, sta diventando famoso e virale perché ha pensato bene di rinfrescarsi tuffandosi in una piscinetta gonfiabile lasciata in giardino per i cani da un residente. Cioè tu lasci lì la piscinetta gonfiabile per i cani e ti giri e ti ritrovi dentro un orso.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0800 7708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna. Oggi è lunedì 20 luglio e queste sono le ultime notizie da Vicenza e provincia. Altra domenica di super lavoro per il soccorso alpino veneto con due interventi anche nel Vicentino. A Solagna un escursionista di 59 anni è scivolato sul sentiero per l'eremo di San Giorgio riportando una distorsione alla caviglia. Ad Asiago i soccorritori hanno aiutato un giovane ciclista rimasto bloccato in località Campo Gallina con la rottura della ruota della sua handbike riaccompagnandolo fino alla sua auto. Domenica di incidenti sulle strade vicentine a Lonigo sul ponte della Vittoria. Un violento scontro tra una Ford Fiesta e una moto ha mandato in rianimazione il motociclista, soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. A Cornedo Vicentino invece frontale fra due SUV in via Montecengio, tre i feriti tra cui un bambino. Sul posto SUEM 118 e forze dell'ordine. Sorpreso all'alba mentre tentava di scassinare un negozio, un 28enne di Schio è stato denunciato dai carabinieri per tentato furto aggravato. Decisiva la segnalazione di un cittadino al 112 che ha permesso ai militari di bloccarlo poco dopo. Sequestrati un trapano a batteria usato per forzare la porta e una pistola a salve. Nessuna refurtiva è stata rubata. Dopo l'entrata in vigore della riforma del Ministero delle Infrastrutture, in Veneto sono stati spenti 84 autovelox non omologati. Il provvedimento, voluto dal ministro Matteo Salvini, punta ad evitare sanzioni con dispositivi non conformi. Ci sono anche diversi comuni vicentini, dall'area del Bassanese alla Valle del Lagno, a Malo, Montecchio Maggiore, Camisano Vicentino, Gallio, Caldogno, Costa Bissara e Isola Vicentina. Sport calcio, il Vicenza dilaga nella seconda amichevole estiva battendo 12-1 il Vipo Trento, neopromosso in eccellenza. Protagonista Moncini con una tripletta. Brutta notizia invece per il nuovo attaccante Sajou, costretto a lasciare il campo dopo appena 22 minuti per un problema fisico, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Termina qui anche questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste alla barriera di Trieste Lisert. Attenzione a un veicolo in panne sulla 34 Villesse Gorizia a Gorizia in uscita verso Gorizia. Sulla 4 Venezia Trieste dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 luglio verrà chiuso lo svincolo di Cessalto in entrata in direzione Venezia per lavori. Come entrata alternativa è consigliata San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

Fa strano, mancano più di 5 mesi. Fa strano pensare oggi a Natale, ma lo hanno fatto in Danimarca, ad Aalborg, dove si è tenuto quando? Lo scorso fine settimana, se non sbaglio, il tradizionale congresso mondiale dei Babbo Natale. Sì, io non lo sapevo che faceva sta cosa, ma tra l'altro il congresso mondiale dei Babbo Natale si fa in piena estate. Sì, perché poi in inverno Babbo Natale c'ha mille altre cose da fare, no?

sarà anche un po' grazie o per colpa del nuovo film di Spielberg, ma si torna a parlare di alieni. Ma la cosa interessante è che non lo fanno solo gli esperti di cinema, insomma gli amanti di cinema, gli amanti di tutto quello che riguarda UFO e così via, ma lo fanno anche gli scienziati. Ecco, c'è questo gruppo di scienziati americani, anche gli americani sono un po' strani, che hanno proposto, allora, questi, di costruire una struttura di quarantena sulla Luna per eventuali extraterrestri prima di portarli sulla Terra. Cioè arrivano gli extraterrestri e dice no, aspetta che qua voi mi portate malattie strane, microorganismi alieni che potrebbero essere letali per noi in effetti, quindi fatevi prima la quarantena sulla Luna. Di certo accetteranno, sì, gli alieni.

0: non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
4: Beh, sempre 30?
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì?
5: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
9: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Sono molti gli amici che ci ascoltano dall'auto anche in questo pomeriggio, e allora mi raccomando, guidate con prudenza, restate con noi, restate con Radio Vicenza, e tra poco anche l'infotraffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, traffico intenso sulla tangenziale di Mestre con code verso Padova tra le uscite Castellana e Miranese. Traffico sostenuto sulle altre autostrade della regione, ma per ora i tempi di percorrenza risultano regolari. Restiamo sulle autostrade perché questa notte sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 sarà chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Chiusa anche l'autostrada A27, la Venezia-Belluno, ma dalle 22 alle 6 nel tratto compreso tra Vittorio Veneto Nord e Belluno Cadola verso la statale 51 di Alemagna. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

me queste cose fanno impazzire, quando parliamo di tecnologie moderne, intelligenza artificiale, robot umanoidi e tutto il resto è, sembra futuro, ma in realtà è il presente al World Artificial Intelligence Conference di Shanghai, dove sembra proprio si sta tenendo in questi giorni, e la Cina ha lanciato questa sfida tecnologica agli Stati Uniti, l'Europa non pervenuta, noi non ci siamo, noi guardiamo, usiamo ChatGPT, ma per il resto non siamo protagonisti. Vabbè, pazienza, ma certo lì si stanno vedendo cose incredibili a Shanghai, questi robot umanoidi che giocano a ping pong, ballano, fanno la spesa, insomma, prepariamoci, perché tra qualche anno tutti avremo in casa il nostro maggiordomo robot umanoide.

Lara, riguardo il robot umanoide che ho detto tra un po' di anni avremo tutti in casa, lei dice speriamo proprio di no, ma io spero di sì. Pensa a uno che ti fa tutti i lavori di casa, che ti prepara da mangiare, insomma il maggiordomo che è lì giorno e notte è pronto a servirti. E tra l'altro dicono, insomma, le cifre saranno assolutamente abbordabili, il futuro che è già arrivato. Siamo arrivati ai saluti noi invece, e qui sotto l'ombrellone di tipi da spiaggia anche oggi gli siamo raccontati un sacco di belle cose, quindi vi aspetto anche domani. Ciao da Ivano Visonà.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo lunedì 20 luglio. Rissa nella notte nel parcheggio della discoteca Villa Bonin a Vicenza. Una discussione scoppiata al termine della serata tra sabato e domenica è degenerata in uno scontro tra giovani con insulti e pugni. Sono intervenuti prima gli addetti alla sicurezza del locale e poi le forze dell'ordine. Ad avere la peggio un ventenne residente a Sossano, trasportato al pronto soccorso in codice giallo per un trauma. Due in totale i feriti. Giallo a Vicenza in viale Sant'Agostino, dove un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito nella tarda serata di ieri. In un primo momento avrebbe raccontato di essere caduto da un edificio, poi di essere stato investito, trasportato al pronto soccorso con una frattura al polso, si è allontanato dall'ospedale per poi essere riportato in seguito dai sanitari. Secondo le forze dell'ordine potrebbe essere stato aggredito con una spranga. Indagini in corso. Maxi operazione della polizia contro la criminalità giovanile. 539 arresti e quasi 1000 profili social monitorati per contenuti di odio e violenza. I controlli hanno interessato 44 province italiane con sequestri di droga, armi e denaro. In Veneto coinvolte Padova, Rovigo, Treviso e Verona. Tre persone denunciate dai carabinieri di Schio. Un 23enne è stato sorpreso a violare il divieto di accesso alle aree urbane. A Piovene Rocchette, un altro 23enne è stato trovato con un coltello dalla lama di 10 centimetri, subito sequestrato. Ad Arsiero, infine, denunciato un 70enne sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 2,45 grammi per litro con patente ritirata. Proseguono a Vicenza i lavori di asfaltatura notturna delle strade. Da domani interventi in Viale dello Stadio con chiusura al traffico dalle 21 alle 6 tra Viale Riviera Berica e Via Leoni. Da mercoledì 22 il cantiere si sposterà in Viale Riviera Berica tra Longara e Debba con restringimenti e senso unico alternato. I lavori riguardano circa 10.000 metri quadrati. Bene, tutto anche con questa edizione Flash, torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste alla barriera di Trieste Lisert. Attenzione a un veicolo in panne sulla 34 Villesse Gorizia a Gorizia in uscita verso Gorizia. Sulla 4 Venezia Trieste dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 luglio verrà chiuso lo svincolo di Cessalto in entrata in direzione Venezia per lavori. Come entrata alternativa è consigliata Sant'Onà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Vicenza con l'aggiornamento meteo dedicato a città e provincia. La giornata si presenta ancora piuttosto variabile per effetto dell'ingresso di aria più fresca da nord. Non si escludono rovesci sparsi, ma sarà soprattutto tra il pomeriggio e la sera che aumenterà il rischio di temporali, localmente anche intensi, con forti rovesci, raffiche di vento e qualche possibile grandinata, in particolare sull'Alto Vicenza, la pedemontana e le prealpi. Le temperature sono in diminuzione e si porteranno su valori inferiori alla media del periodo, regalando un clima decisamente più gradevole dopo il caldo degli ultimi giorni. Le condizioni tenderanno a migliorare nella giornata di mercoledì, mentre un nuovo impulso instabile potrebbe interessare il Veneto tra giovedì e venerdì, soprattutto sui rilievi. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, grazie per l'ascolto, buona giornata e rimanete sulle nostre frequenze.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas Vicenza.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Quanto vale
3: la tua carta fedeltà?
4: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
3: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti per oggi, lunedì 20 luglio, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. È ancora un giallo il ferimento di un uomo di circa 40 anni avvenuto nella tarda serata di ieri in Viale Sant'Agostino a Vicenza. In un primo momento avrebbe parlato di una caduta da un edificio, poi di un investimento. Soccorso dal SUEM, è stato portato in ospedale con una frattura al polso, ma si è allontanato poco dopo per poi essere recuperato dai sanitari. Gli investigatori non escludono però un'aggressione con una spranga. Le indagini sono in corso. Dopo la riforma del Ministero delle Infrastrutture, in Veneto sono stati spenti 84 auto velox non omologati. Il provvedimento voluto dal ministro Matteo Salvini mira ad evitare sanzioni con dispositivi non conformi. Tra i comuni vicentini coinvolti ci sono quelli dell'area del Bassanese e della Valle del Lagno, oltre a Malo, Montecchio Maggiore, Camisano, Gallio, Caldogno, Costa Bissara e Isola la Vicentina. Il Cuoa Business School di Altavilla Vicentina chiude il 2025 con un bilancio record. Ricavi oltre i 10 milioni di euro, utile netto superiore ai 500.000 euro e una crescita del 6,7% rispetto all'anno precedente. La scuola di management vicentina ha coinvolto oltre 9.000 partecipanti in quasi 300 percorsi formativi, rafforzando innovazione digitale e sostenibilità. A Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore torna Visioni di Danza, il festival organizzato da Naturalis Labor con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Veneto e Provincia di Vicenza. Giovedì 23 luglio dalle 21:15, protagoniste due compagnie, Naturalis Labor e Movement Actor. Ed ora lo sport calcio. Sono già 3.000 gli abbonamenti rinnovati dai tifosi biancorossi in vista della prossima stagione in Serie B della Nerossi Vicenza. La campagna abbonamenti, intitolata Ancora Io e Te, partita lo scorso 10 luglio con la fase di prelazione per gli abbonati della passata stagione, prosegue ora verso i prossimi step di vendita. Il popolo biancorosso risponde presente. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico che risulta ancora incolonnato sulla 4 Venezia-Trieste verso Trieste per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert e si viaggia a rilento sulla tangenziale di Mestre verso Padova tra Castellana e la rotatoria Miranese. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio dalle 8:30 alle 15:30 di mercoledì 22 luglio verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zuliano Est e Zuliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande e non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market resteranno aperti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, a
7: another summer hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, traffico intenso sulla tangenziale di Mestre con code verso Padova tra le uscite Castellana e Miranese. Traffico sostenuto sulle altre autostrade della regione, ma per ora i tempi di percorrenza risultano regolari. Restiamo sulle autostrade perché questa notte sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 sarà chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Chiusa anche l'autostrada A27, la Venezia-Belluno, ma dalle 22 alle 6 nel tratto compreso tra Vittorio Veneto Nord e Belluno Cadola verso la statale 51 di Alemagna. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
4: Beh, sempre 30?
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì?
5: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Blitz della polizia locale di Vicenza a Parco Città dopo settimane di indagini partite dalle segnalazioni dei cittadini. Gli agenti del NOS e dell'antidegrado hanno denunciato due presunti pusher sequestrando 31 grammi di cocaina ed eroina già suddivisi in dosi, oltre a 2.350 euro in contanti. L'operazione è scattata dopo il fermo di due acquirenti lungo la pista ciclabile del Cimitero Maggiore. Momenti di tensione nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio della discoteca Villa Bonin a Vicenza, dove una discussione è sfociata in una violenta rissa tra giovani. Dalle parole si è passati agli insulti e poi ai pugni. Sul posto gli addetti alla sicurezza e le forze dell'ordine. Ad avere la peggio un ventenne residente a Sossano, trasportato al pronto soccorso in codice giallo per un trauma.

0: ed è fuggito, visto da alcuni passanti mentre saliva su un'altra vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Sono 159 le persone in cura per dipendenza da gioco d'azzardo nelle strutture dell'Ulzotto Berica, che segue 59 comuni della provincia di Vicenza. Il dato emerge dall'analisi di Astro e riguarda lo 0,03% della popolazione assistita. Nel territorio vicentino nel 2025 sono stati giocati oltre 252 milioni di euro, con perdite stimate per circa 40 milioni. Maltempo in arrivo per martedì, con la regione Veneto che ha dichiarato una nuova fase di attenzione gialla anche per il Vicentino per rischio idrogeologico e temporali. Attesi già dal mattino rovesci e temporali localmente intensi con forti raffiche di vento e possibili grandinate. Per segnalazioni è attiva la centrale operativa della polizia locale al numero 0444 54 53 11. Prende forma il nuovo co-housing sociale nell'ex scuola Fantoni di Debba a Vicenza. Il sindaco Giacomo Possamai ha visitato il cantiere, che entro fine anno ospiterà 8 alloggi per famiglie fragili e persone con disabilità. L'intervento, finanziato con fondi europei e comunali per circa 1.200.000 euro, punta ad offrire una risposta concreta all'emergenza abitativa. Il Partito Democratico di Arzignano ha presentato una mozione per chiedere al Comune di aderire alla campagna per la difesa civile non armata e di entrare nella rete delle città per la pace. La proposta invita inoltre l'amministrazione a promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi della pace e della prevenzione dei conflitti. Ed ora la pagina sportiva, partiamo dal calcio. Sono già 3.000 gli abbonamenti rinnovati dai tifosi dell'Ane Rossi Vicenza per la prossima stagione di Serie B. La campagna Ancora Io e Te è partita il 10 luglio con la fase di prelazione. Intanto, sul fronte del mercato, il club ufficializza la cessione a titolo definitivo del difensore Francesco Benassai al Trento, ringraziandolo per il contributo dato alla promozione. Il Pala Collodi di Montecchio Maggiore sarà la nuova casa del Vicenza Calcio a 5. Grazie ad un accordo con il Comune, la società gemella dell'Ane Rossi Vicenza giocherà qui le partite casalinghe del prossimo campionato di C2, dopo la promozione dalla Serie D. Obiettivi stagionali: salire in C1 e puntare alla Final Four di Coppa Veneto. Si conclude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buona serata e bentrovati. Sulla A57 tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti tra Castellana e la rotatoria Miranese in direzione Padova. Attenzione inoltre alla presenza di un veicolo in panne verso Trieste tra Miro Oriago e la barriera di Venezia Mestre. Sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina, per lavori di Società Autostrada SPA, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. A partire dalle 20 verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: DNA.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Vicenza con l'aggiornamento meteo dedicato a città e provincia. La giornata si presenta ancora piuttosto variabile per effetto dell'ingresso di aria più fresca da nord. Non si escludono rovesci sparsi, ma sarà soprattutto tra il pomeriggio e la sera che aumenterà il rischio di temporali, localmente anche intensi, con forti rovesci, raffiche di vento e qualche possibile grandinata, in particolare sull'Alto Vicenza, la pedemontana e le prealpi. Le temperature sono in diminuzione e si porteranno su valori inferiori alla media del periodo, regalando un clima decisamente più gradevole dopo il caldo degli ultimi giorni. Le condizioni tenderanno a migliorare nella giornata di mercoledì, mentre un nuovo impulso instabile potrebbe interessare il Veneto tra giovedì e venerdì, soprattutto sui rilievi. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, grazie per l'ascolto, buona giornata e rimanete sulle nostre frequenze.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
6: Summer hits from back in the day.
7: Radio VIP, party!

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo, scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
7: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno.
6: Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultima la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia le prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
8: Si prospettano incandescenti, e non solo per ragioni climatiche, questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci.
6: La nazionale spagnola, campione del mondo, arrivata a Madrid nel primo pomeriggio, è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto, attesi oltre 1 milione di tifosi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buona serata e bentrovati. Sulla A57 tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti tra Castellana e la rotatoria Miranese in direzione Padova. Attenzione inoltre alla presenza di un veicolo in panne verso Trieste tra Miro Oriago e la barriera di Venezia Mestre. Sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina, per lavori di Società Autostrada SPA, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine e Gemona Osoppo. in direzione Tarvisio. A partire dalle 20 verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Rock Your Life con Mirko Migliorini.
1: Il nuovo rock hit della settimana su Rock Your Life.

20:08, buona serata, ben trovati su Radio Vicenza da Mirko Migliorini, il nostro Rock Hit, insieme a, beh, insomma, questa è una bella ritrovata con Nothing But Thieves, con il loro nuovo singolo Evolution, che ritroveremo poi in rotazione su Radio Vicenza. Complimenti al nostro ufficio musica che scova sempre delle nuove hit, soprattutto inerenti al nostro mondo rock and roll. Fino alle 22 sarà un piacere e un onore essere qui con voi anche oggi con Rock Your Life. Io sono Mirko Migliorini e appunto vi accompagnerò per mano per queste due ore, dove accadranno un po' di cose, soprattutto le cose che ci racconterete voi. Intanto diamo un'occhiata a che giornata è oggi, il 20 di luglio, giornata mondiale della Luna. La data ricorda il primo allunaggio di un essere umano, appunto là, il posto che guardiamo alzando gli occhi, e quando, beh, non solamente quando c'è il buio, ma in certi momenti anche quando c'è molto chiaro, e la vediamo là, la nostra Luna. E nel 1969 era proprio il 20 luglio. Appuntamenti della serata: 20:30 Rock Legend, 20:35 Rock Italiano, le sue

E ci fermiamo e raccontiamo che cosa è successo all'interno di quel brano che andremo ad ascoltare, ma un po' il significato, un po' i momenti, cioè quello che può avere significato anche il brano che andremo ad ascoltare. Quindi 20:30, 21:30. C'è anche un argomento che, sapete, io vi lancio all'inizio della puntata di Rock Your Life e poi andiamo a scoprirlo sostanzialmente durante la seconda ora, perché poi si avvicinano talmente tante cose che è un po' così, però è molto bello. Il momento in cui voi avete cominciato anche a finire di fare le vostre cose e mentre vi state spostando per casa con il vostro auricolare e ascoltandoci tramite app, ascoltateci tramite app. È una figata la nuova app, scaricatela, io ve lo consiglio, è utilissima. Beh, anche se andate fuori a fare un po' di footing, un po' di running o una semplice passeggiata, con l'app non avete rotture di scatole, già siamo sempre in linea. Comunque oggi vi chiedo di parlarmi della vostra cucina, non tanto di come l'avete organizzata, arredata, ma tanto quanto come cucinate, qual è il piatto che cucinate da Dio invece quello che è veramente un disastro. Se ce lo volete raccontare, cominciate a raccontarcelo. 371 1200 116, mettiamo in cascina un po' di messaggi, poi andremo ad ascoltarli. Sono sicuro che verranno fuori delle cose molto divertenti. Come sempre, la vostra partecipazione è fondamentale, com'è fondamentale anche la musica.

Lo so che con il caldo magari c'è poca voglia anche di cuocere e di cucinare, però insomma guardiamo anche quello che è in tempi diversi da questi molto caldi. Quali sono i vostri piatti che vi riescono meglio e quali invece quelli che sono un disastro? Io sto già vedendo delle cose che sono divertentissime, poi dovrò mettere insieme le cose che si possono raccontare e dire e quelle no invece. Electric Callboy in Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Lizzie Taylor, anche lei questa sera in Rock Your Life. Dai, un paio di messaggi veloci su quello che si sa cucinare benissimo e quello no, prima che arrivi Johnny Marr con Spin, il suo nuovo singolo. Mariano dice: beh, io le melanzane alla parmigiana sono top, ma un disastro invece per il pesce. Invece Gianluca ci racconta che per le carni vado veramente da Dio, mentre tutto

0: Johnny Marr, Spin, e lui ci ha accompagnato al momento del Rock Legend. Però prima vi ricordo il nostro contatto, che è il 371 1200 116 per i vostri messaggi che possano essere inerenti all'argomento che stiamo trattando stasera, ma anche solamente per dei saluti, il fatto di esserci e di avere radunato la banda come ogni lunedì sera dalle 8 alle 10 con Rock Your Life. Sweet Home Alabama è un brano dei Lynyrd Skynyrd tratto dall'album Second Helping del 1974. È uno degli inni rock americani più famosi. È una canzone d'amore per l'Alabama e il sud degli Stati Uniti. I Lynyrd Skynyrd erano della Florida, ma volevano rispondere a Neil Young, che nei brani Southern Man e Alabama aveva criticato pesante il razzismo e la storia del sud. Neil Young li aveva attaccati e loro nel testo risposero: spero Neil Young si ricordi che un uomo del sud non ha bisogno di lui. Non è guerra, è più una risposta stizzita da fratelli. Anzi, anni dopo Neil Young e la band si sono anche stimati. Oggi nessuno pensa più alla politica e la canzone è diventata l'inno delle vacanze, dei barbecue, delle strade, del ritorno a casa. Quel riff iniziale, insomma, tutti lo conoscono, tac, alle prime note. Ladies and gentlemen, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Ed ecco con un 1-2 rock legend insieme a Lynyrd Skynyrd e il lato italiano, insomma rock italiano e le sue contaminazioni con Baustella, Guerra è finita, singolo estratto dall'album La Malavita del 2005, una delle canzoni più ciniche e romantiche di Baustelle, e sì, il titolo inganna. Francesco Bianconi canta la fine di una storia che è stata fatta di litigi, sofferenza, ma anche di passione fortissima. È il momento in cui smetti di combattere perché non hai più energia, non perché ti sei riconciliato, non facciamoci più del male, in sostanza ci siamo stancati, facciamo la pace. Adesso invece facciamo un bel salto Bassano del Grappa e troviamo Filippo ad aspettarci. Ciao Filippo.
1: Ciao Mirko. Parli bene di pace, mi viene in mente le immagini di ieri di Spagna e Argentina. Di pace non ce n'è stato moltissimo.
0: Dire anch'io, abbiamo visto immagini, tutto il mondo le ha viste queste immagini. Anche se l'Italia non ha partecipato, comunque la finale è la finale, quindi si è bloccato il traffico.
1: Sono contento per la Spagna, specie appunto alla luce di ciò che è successo ieri in campo. E oltre ad aver meritato, ma un comportamento veramente non lodevole da parte dei giocatori bianco-celesti.
0: Ecco, va bene.
1: Comunque
0: quindi,
1: non parliamo di
0: calcio. Non parliamo di calcio, cioè, ne parlano già abbastanza tutti gli altri media, e noi invece con Ponte Vecchio Grande guardiamo un attimo le cose di casa nostra. Bassano, che è stato?
1: Ma allora, se non si parla di calcio si parla di spettacolo, ecco, qui a Bassano insomma l'estate è molto caliente, talmente caliente che tra una grandinata e una bufera qualche spettacolo salta, l'ennesima notte bianca annullata, quella che vedeva Ama Festival partecipare in collaborazione appunto con i commercianti del centro, quindi la seconda su tre annullate.
0: È un peccato, speriamo che questo mercoledì tenga il tempo.
1: Dovrebbe tenere, quella prossima dovrebbe esserci anche Calici sotto le stelle, che è, appunto vede dei vari punti enogastronomici, si deve pagare un biglietto ovviamente, e si può usufruire di questi vari stand gastronomici con prelibatezze di fornitori, produttori locali.
0: Esatto, si mangia e si beve bene.
1: Assolutamente. Poi allora appunto parlando di concerti è saltato quello dei Pooh, previsto per, se non sbaglio, mercoledì scorso, recuperato alla grande venerdì.
0: Bravo,
1: Me lo sono goduto da Viale dei Martiri, quindi dall'alto di Bassano.
0: Si sentiva?
1: Devo dire. Come?
0: Si sentiva, si riusciva.
1: Certo, sì. Devo dire che allora Roby Facchinetti dall'alto dei suoi 82 anni, però allora non so vivo cosa. No, arrivava tutto a posto, ecco, la voce c'era, la potenza c'era, l'intonazione c'era.
0: Ma anche lui, secondo me, ha lo stesso medico di Keith Richards, ma a un certo punto si telefonano ogni tanto.
1: Mi sa. Quindi i miei genitori sono stati, hanno detto ottimo spettacolo, 46 canzoni in scaletta.
0: Mamma.
1: Non complete, immagino, perché altrimenti sarebbero ancora lì che cantavano.
0: Esatto. Però le hanno toccate tutte, bravi.
1: Sì, assolutamente. Io sono andato poi a sentirmi Tommaso Paradiso, anche quello sotto la pioggia. Qui devo dire, non so se tu hai mai avuto modo di ascoltarlo. Allora, mi ha un po' lasciato deluso, non tanto per le canzoni che sono super pop, super cantabili, eccetera.
0: Sì.
1: Però mi aspettavo un po' più di presenza sul palco, invece l'ho trovato un po' goffo, ecco, però forse è il suo marchio di fabbrica.
0: Guarda, però io dal vivo non l'ho mai visto, quindi non saprei dirti, però sai, il coinvolgimento sul palco con il pubblico quando sei in un live, puoi essere bravissimo, puoi essere un bravissimo musicista, un bravissimo cantante con dei testi strepitosi, però cioè la parte di coinvolgimento con il pubblico deve stare, ecco.
1: Da maschio adulto, quindi c'è da dire anche questo, l'ho trovato un po' spaesato, però il pubblico femminile vedo che lo ha apprezzato alla grande. Mi taccio.
0: Vincono.
1: L'ira delle fan di Tommaso Paradiso.
0: Esatto.
1: Invece parlando di Alex Britti, anzi possiamo annunciare anche ai nostri ascoltatori che finalmente ci siamo anche conosciuti di persona, perché
0: era
1: un rapporto epistolare il nostro.
0: No, ma forse gli ascoltatori trovano strano che noi ci si parli come se ci si conoscesse da molto tempo, invece dovete sapere che spesso succede che per motivi mille ci si sente solo al telefono oppure in queste occasioni, quindi con Filippo e con Stefano io non mi ero mai incontrato, e quindi l'occasione Alex Britti fu Galeotto, ci incontrammo in quel di Ama Festival
1: sotto il diluvio, l'ennesimo diluvio che ha minacciato l'ennesimo annullamento. però fortunatamente
0: è
1: poi,
0: andato tutto bene
1: in 15 minuti.
0: Sì.
1: Alex Britti, devo dire che, come si suol dire, il manico ce l'ha. Poi va bene,
0: e la sa suonare molto bene,
1: sicuramente, sicuramente. Beh, concerto, un'ottima iniziativa benefica per oncologica, associazione oncologica San Bastiano.
0: Giusto. Sì.
1: La presenza del pubblico, secondo me, era anche abbastanza numerosa e cospicua, quindi
0: mi sembra
1: sommato,
0: che
1: è andata molto bene.
0: Tutti contenti, nonostante lo spauracchio del temporalone pomeridiano e poi il temporalone serale che ha bloccato magari un po' di gente nelle auto. E aspetta, poi si era rasserenato tutto come se mai ci fosse stata pioggia. Per fortuna è andato bene, soprattutto per Alex Britti che ce la suonava, ma per l'iniziativa benefica.
1: Poi vi lascio velocissimamente, ultima data annunciata oggi a sorpresa da Ama Festival ad agosto, se non sbaglio il 23, comunque andate a vedere nei social, Subsonica, Tommy V, DJ Spiller, DB Boulevard e DJ Ralph. Una serata ennesima gratuita, basta solo prenotarsi. La lineup è molto interessante per una bella festa dove si può muovere il culo, secondo me, perché con questi nomi ci si diverte, si balla, quindi vi aspettiamo nuovamente ad agosto.
0: Ecco, io direi che sicuramente è un'altra bella iniziativa che, alla quale io vi invito a partecipare. Registratevi su Ticket One e poi si entra gratuitamente. Cioè, lo spettacolo è garantito in tutti i sensi, non solamente quello dal punto di vista musicale, ma cioè, tutto il parterre che trovate è veramente coinvolgente. Grazie Filippo per essere rimasto con noi questo lunedì 20 di luglio, caldo. Prima di lasciarci, io sai che ti chiedo sempre, ti piacciono gli U2?
1: Assolutamente sì.
0: Bene.
1: Mai visti dal vivo, però.
0: Ah, ma nemmeno io, ma io ci ho tentato a prendere anche un biglietto, però bisogna avere non hai neanche l'abilità di stare là e aspettare i centesimi di secondo, devi avere una macchina che lavora per te per riuscire a beccarlo un biglietto.
1: Cosa mi fai ascoltare?
0: Adesso ascoltiamo il nuovo singolo che porta il titolo di Streets of Dreams.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.

0: Time Bomb.
1: Eccoli, sono loro, The Black Moose, Time Bomb, questa bomba orologeria che è scoppiata, ovvero sia il nostro argomento, qual è il piatto che sapete cucinare meglio e quello invece dove andate veramente negati. Allora, Pier ci scrive questo, 371-1200-116, che praticamente ci racconta che quando i figli erano piccoli, la sua pasta in bianco al pomodoro erano le migliori del mondo. Beh, per fortuna ho mio marito che fa il pizzaiolo, quindi correggeva anche la mia pasta in bianco al pomodoro, che per carità, va bene anche quella, però magari non ci vuole proprio un maestro, vero? Grazie Pier per essere stata con noi anche questa sera in questo Rock Your Life 20 di luglio. Allora, Max invece da Dublino dice, cucinando ormai da tantissimi anni, in pratica iniziai da adolescente, ma pensa, da adolescente lui già si dilettava a cuocere. Mi viene bene quasi tutto e di solito ricevo molti complimenti. Beh, che culo, beato te. C'è una cosa però che faccio molto fatica a fare bene e sono le uova fritte, come piacciono a mia figlia. Insomma, praticamente con il bianco cotto e il rosso ancora leggermente liquido. Sapete com'è? Anche se lo muovi balla. Anche a me piacciono così, Max. E se ti vengono male non te le chiedo allora. Allora, mi verranno bene una volta ogni 10. Anche la carbonara la faccio sempre ignorare, come la facevo tanti anni fa, insomma, in poche parole lui dice, se devo metterci la panna ce la metto, ecco, poi va bene anche così. Abbiamo il tempo anche per Vania, dai, il tempo anche per Vania ce l'abbiamo, poi abbiamo Violet Grohl. Ah, lei dice, beh, il mio pezzo forte o piatto forte in questo caso è il ragù. Però se mi chiedete di cuocere pesce, io no, proprio non, niente, no, ve lo lascio. Cioè, ragù tutta la vita, il pesce, arrangiatevi, in poche parole così. Dai che riprendiamo la seconda ora, andate avanti a mandare i vostri messaggi su ciò che sapete cucinare bene e ciò che invece vi viene un disastro. Nella seconda ora troveremo anche l'appuntamento con Rock and Coach, Violet Grohl, e tra non molto daremo un'occhiata anche a che ore sono, perché c'è l'appuntamento con il segnale orario.

0: Bug in the Cake.
1: Vicenza. Time o'clock.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 8.30 alle 15.30 di mercoledì 22 luglio verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande e non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market resteranno aperti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Stai ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.
0: E inizia così anche la seconda ora di Rock Your Life, lo facciamo insieme al nuovo di Paul McCartney.

0: Ragazzi, qui c'è tanta grinta da vendere, c'è tanta grinta da vendere ed è bellissimo annunciare Paul McCartney Come Inside, il nuovo singolo. Questo è un altro dei personaggi immortali. Si parlava prima, no, di personaggi che hanno oramai un'età insieme a Filippo, però cioè, ragazzi, veramente, cioè, dateci una dritta per come fare, vorremmo farlo anche noi. È il momento di Rock and Coach con Max Manico. Ciao Max.
1: Ciao Mirko. Un saluto a te e a tutti i rockers che sono sintonizzati su Radio Vicenza per questa puntata di Rock Your Life. Oggi ascolteremo un pezzo di storia della musica e alla fine impareremo due cose molto utili nella vita di tutti i giorni. Vi siete mai chiesti perché, quando troviamo qualcosa che ci fa stare bene, ne diventiamo schiavi? E la canzone che ho scelto per voi ci insegna a riconoscere il confine sottile tra l'estasi e la prigionia e quindi restare liberi. C'è un'immagine iconica nella storia del rock: Dave Gunn che alza le braccia al cielo e guida migliaia di persone in un movimento ondulatorio, come a simulare un immenso campo di grano al vento. Forse chi l'ha visto sa esattamente di cosa sto parlando. Quel gesto è diventato iconico e ci sono dei devoti, come il sottoscritto, che non aspetta altro ad ogni loro concerto. La canzone che ho scelto per voi oggi è Never Let Me Down Again dei Depeche Mode. Siamo nel 1987, l'album è il capolavoro Music for the Masses, un titolo che era quasi una sfida ironica all'inizio e che poi è diventata una profezia. Intanto due aneddoti interessanti. Il primo è che l'intro di chitarra è un incidente per stessa ammissione del fonico dell'epoca, che era David Bascombe. La chitarra era campionata e suonava sul count-in all'inizio del brano, ma non era prevista sulla registrazione finale. Il secondo aneddoto è che nel pezzo ci sono campionamenti di batteria di When the Leaves Breaks dei Led Zeppelin per arricchire l'accompagnamento del brano. Lo stesso pezzo l'avevano scelto e campionato anche i Tears for Fears su Shout e Motherstalk. Quindi, alla fine, Depeche Mode, Tears for Fears e Zeppelin insieme. Wow! Io trovo tutto questo molto bello perché intanto racconta di come i grandi successi a volte non sono pianificati nei minimi dettagli e poi che anche i più grandi, in questo caso i Depeche Mode e Tears for Fears, prendono in prestito da altri, altrettanto grandi come Zeppelin, per arricchire e migliorare i propri prodotti. Ma veniamo ora al testo e al significato utile per noi della canzone che ho scelto. Il testo di Never Let Me Down dice appunto: I hope he never lets me down again. Spero che non mi deluda mai più. Oltre alla bellezza della canzone, vi porto a ragionare sul paradosso incredibile di questo pezzo, dal quale trarre spunto per vivere meglio, appunto. Alla gioia di migliaia di persone che ondeggiano con le braccia in un rito collettivo di pura estasi, si contrappone un significato molto profondo che tocca ciascuno di noi. Questo opposto è tipico del sound di Depeche Mode, costantemente in bilico tra oscurità e luce. Il punto è questo: con il migliore amico Martin Gore non si riferisce a una persona, la sua è una metafora della fuga, una sostanza, una trasgressione, un'evasione che ti porta esattamente dove vuoi stare, ma che nasconde un prezzo altissimo. La canzone è esattamente la descrizione perfetta di un'evasione. Quando la realtà non ci piace, cerchiamo rifugio in qualcosa che ci porti via. E cosa succede nel nostro cervello? Entra in gioco il circuito della ricompensa, cosiddetto. Noi percepiamo una promessa di un'evasione attraverso, non so, una sostanza, lo shopping compulsivo, il gioco d'azzardo, i social media, quello che ti pare, e il cervello viene inondato di dopamina. Quindi proviamo onnipotenza, euforia, e il problema è che poi il cervello cerca l'equilibrio e quindi a ogni picco di alto segue inevitabilmente un picco nel basso, un cattivo risveglio, come canta Dave Gunn. La contraddizione

consapevolezza emotiva e l'autocontrollo emotivo. Come facciamo? Beh, per voi due azioni concrete su cui impegnarci. La prima è riconoscere la fuga o il tentativo di fuga. Chiediamoci: sto andando verso qualcosa di bello o sto solo scappando da qualcosa di brutto? La seconda azione concreta è gestire il down. Impariamo a stare nel disagio senza cercare subito un anestetico. Impariamo a ballare sopra i problemi, sopra le sfide, come diceva Pete Townshend. Ora, alzate tutti le braccia al cielo e ondeggiate con le note di Never Let Me Down Again. Godetevi questo viaggio e ricordate, il rock te le canta e la neuroscienza te le spiega. Ciao da Massimo Panico. Pronto.

0: Ecco sì, pezzi pazzeschi come questo di Dexter and the Moon Rocks, If You Call Talk, è il nuovo singolo 2026. Che bello, pezzi pazzeschi, ma ce ne sono tanti che devono arrivare prima delle 22, che è quel momento in cui noi avremo i saluti finali. Però c'è spazio, eh. Adesso diamo un'occhiata un po' a come stanno andando i vostri messaggi, che vi ricordo possono arrivare al 371 1200 116. Essendo questa una banda di amici un po' non siamo tutti uguali. Il fatto di essere così diversi è talmente piacevole che arrivano delle cose che è bello anche riuscire poi a incastrarle. Cioè, per me fare questo gioco è molto piacevole. Per cui dalle cose semplici alle cose un po' più complicate. Vabbè, stasera stiamo parlando di cibo. Abbiamo scoperto che qualcuno di voi, gli uomini, sono tutti quanti bravissimi. In cosa siete bravi a far da mangiare? E questa il quesito è questo, In cosa siete bravi a far da mangiare, in cosa no, sostanzialmente. Gli uomini, abbiamo capito che molto spesso sono bravi con la carne alla griglia, e soprattutto la carne alla griglia. Grigliatori nati, perché poi insomma si fa un po' bisboccia e bevi una birra, assaggia questo bianco che ho portato, senti che fresco. Quando è ora di mangiare, ormai si è addormentati, c'è solo divano. Per un po'. Allora, Maria invece ci racconta questo, dice: ragazzi, la mia pasta alla genovese è il top. Questo è il mio piatto top. Però sono messa male con gli arrosti, niente da fare. E io conosco qualcuna, che con gli arrosti è bravissima, vero Cristina? Bravissima. E vabbè, andiamo avanti un po'. E aspetta, perché questo qua c'ha un tot di roba. Gian. Allora, c'è un gruppo di amici con i quali questo sabato ho avuto il piacere di stare fuori a pranzare con loro, e sono quelle cose che si fanno non spesso, perché sono convinto che quelle cose che non si fanno spesso vengano decisamente bene. Non c'è l'obbligatorietà di esserci, però quando c'è la voglia di esserci, ecco, quando c'è la disponibilità. E quindi ho passato delle ore veramente molto rilassate, divertenti, con gente piacevole. Cioè, pensate che poi spesso non ci si vede, magari manca per un anno e mezzo, quindi quando ci si vede come se ci fossimo lasciati l'altro giorno. Quindi ragazzi, voi qui in Rock Your Life siete così, ragazzi e ragazze, siete all'interno di questa piacevole compagnia che è come se si conoscesse da sempre. Gian ci scrive questo. Allora, ciao Mirko, io faccio fatica a risponderti. Ho una lunga lista di piatti che mi riescono bene. Che culo, ma quanto bravi siete. Non saprei scegliere un piatto che mi riesce male. In genere posso dire che i dolci, lì faccio fatica. Poi tutto il resto, insomma. Poi mi scrive Gian una babardella di roba che io non ve la leggo, perché alla mia domanda, anzi alla mia esclamazione, è chiazza, e lui mi risponde: io non so che cosa ho scritto, ma è venuto talmente tanto bene che mi piaceva, l'ho lasciato. È troppo forte. Abbiamo il tempo per Alice, eccola qua.
1: Ciao Mirko, ciao agli amici di Rock Your Life. Allora, io sono specializzata nella cottura del petto di pollo in acqua, hamburger in acqua, verdure in acqua, non al vapore, le metto proprio nell'acqua, le cucino un po' e poi me le mangio. Per quanto riguarda il piatto che mi riesce peggio, tutto, devo dire. Tutto, ma sono riuscita a sopravvivere lo stesso, dai, con la mia cucina. Non andrei lontano, se avessi un ristorante.
0: No, penso anch'io. Vedi che poi, cioè, ragazzi che state ascoltando, ma vedete quanto è troppo forte sta cosa? Ma Giovi invece, cioè io qua mi allaccio perché ci si sta anche parlando, no? E dicevo, io sono riuscito a cucinare per sopravvivere, però proprio zero, negata. Faccio le cose essenziali, quelle che servono. Ci sono i Fontaine D.C. con noi con questo salto nel 2022, Jacking Down the Line.

0: I'm Never Gonna RIP, il nuovo singolo dei Green Day. Io non so se avete in mente quel film di Mr. Bean, non ho il titolo ragazzi, però lui a un certo punto si trova al cinema e guarda questo, sta guardando questo film di interpretato da un personaggio che fa tutto, regista, sceneggiatore, e mentre scorrono i titoli di coda c'è sempre solamente il suo nome sostanzialmente. Beh, ecco, i Green Day in questo caso mi sembra che possano interpretare la stessa scena sostanzialmente, perché loro si producono il film, si autoproducono il film che uscirà il 14 agosto se non sbaglio, Nimrod, dove loro interpretano se stessi. Sono una band che deve raggiungere New York, se non ricordo male, per appunto fare da spalla alla band principale, insomma, beh, tutta sta cosa qua per parlare di se stessi. È un po' come quando Elton John ha autoprodotto il suo Rocketman. Non so, c'è qualche cosa che, sai, c'è un po' più di sostanza Rocketman. Non l'ho ancora visto questo dei Green Day, però mi dà la sensazione che un po' ci deluderà, non lo so. Andremo a vederlo? Vediamo se andremo a vederlo. Mettiamoci un punto di domanda tra le tante cose da fare. Facciamo il 14 agosto, magari anche noi. Ci facciamo delle altre cose. Allora, diamo un po' lo spazio a Luca. Aspetta che Luca ci ha mandato il suo messaggio. Pronti? Prendete carta e penna, perché adesso lui vi spiega sta cosa qua. Tutti quanti noi possiamo farla. Tutti quanti. Prendete carta e penna. Eccolo qua. Eccolo qua.
1: Ciao Mirko. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Rock Your Life.
0: Dove sei?
1: Beh, allora, grazie. Il piatto che a me riesce meglio è proprio, oserei dire, sono uno dei migliori che conosca a fare questa pietanza, sono i bastoncini di pesce Findus. Quelli che mi vengono peggio sono qualsiasi altra cosa che va cucinata.
0: Meritava di essere ascoltato questo messaggio proprio giusto prima del nostro appuntamento con Rock Legend. Grazie Luca. 371 1200 116, mettiamoci seri adesso, attenti, accorti, perché arriva il nostro momento storico con Van Morrison, Brown Eyed Girl. È un brano di Van Morrison, singolo estratto dall'album Blowing Your Mind del 1967. La storia della registrazione è leggendaria, puro caos. Era il 28 marzo 1967 ai Century Sound Studios di New York. Van Morrison aveva 22 anni e la casa discografica Bang Records voleva 8 canzoni in 3 ore. Sì, 3 ore. Lui arrivò con un sacco di idee abbozzate. Brown Eyed Girl era una di queste. La canzone si chiamava in origine Brown Skinned Girl. Il produttore Bert Burns la fece cambiare in Brown Eyed Girl perché suonava meglio alla radio. Nel 1967 Brown Skinned era considerato troppo esplicito e razziale per passare in radio americane. Fecero 22 canzoni in quella sessione. Brown Eyed Girl venne registrata in soli 2 take. La band era composta da musicisti turnisti che arrivavano da New York, che non l'avevano mai conosciuta prima, mai suonata prima, mai provata prima. Van Morrison dava gli accordi al volo. Il chitarrista Eric Gehrle ha detto: ma non sapevo cosa stavamo facendo, ma cantava e noi eseguivamo. Il famoso finale scat non era scritto. Van iniziò a improvvisare perché aveva finito il testo e gli piacque, insomma, lo lasciarono. Uscì così un singolo strepitoso a giugno del 1967 e diventò subito una hit del top 10 delle classifiche americane. Ladies and gentlemen, Van Morrison!
2: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Sono 40 minuti passati dopo le 21, questo è il vostro Rock Your Life del lunedì, il 20 di luglio. Non lo so quanti di voi, non vi ho ancora interrogati se state in ferie o meno. A rompervi le scatole anche perché state in ferie. E poi qualcuno si sta chiedendo: ma andrà mai in ferie Rock Your Life? E nel mese di agosto troverò anche qualche lunedì per rimanere a casa e riposarmi, e soprattutto per pensare poi alla nuova stagione a settembre, quando arriverà. Com'è, qualche sorpresa dentro al cilindro magico o dei conigli da estrarre, come si dice, poi vedremo che cosa accadrà. Vabbè, allora abbiamo anche Lucrezia, vai, andiamo avanti, perché ce ne sono ancora un paio di messaggi che sono arrivati, così stiamo scoprendo quello che riuscite a cucinare meglio, che vi viene meglio, il vostro piatto preferito, insomma come siete organizzate e organizzati in cucina, e quelli invece dove niente, non c'è verso. Ci ho provato mille volte e quando arrivo ad un certo punto devo buttare tutto perché non prende forma nulla, sostanzialmente così.
1: Ciao,
0: Lucrezia,
1: Mirko,
0: ciao
1: a tutti gli amici di Rock Your Life.
0: Ciao.
1: Io, per il mio nome Lucrezia, sarebbe meglio non cucinarsi. Però secondo me la zuppa giapponese mi riesce molto bene, perché sono riuscita a far mangiare un minestrone di verdure e di carne con tutti i crismi di un piatto giapponese a 20-18 anni.
0: Io chapeau, stavo per dire una parola un po' più colorata, ragazzi, dico che brava, ma perché tu c'hai questa curiosità di voler imparare e fare, e quindi ti riescono queste cose. Ma cioè, io Lucrezia, però tu non ho mai detto che cosa non ti riesce, che cos'è che non ti riesce, perché vediamo se ce la fa a risponderci in breve tempo. Però vabbè, abbiamo capito che gli viene sta cosa. Se per caso dovessi essere ospiti da Lucrezia, ci faremo preparare questa cosa che sa di giapponese. Cioè, anche, no? Siamo anche nel trend in queste cucine così che ci portano in giro per il mondo, oramai sono diventate un'abitudine. Anni fa invece già mangiare cinese era un'eccezione, adesso è una normalità, soprattutto più si scende con gli anni anagrafici e più diventa una normalità. Vabbè, dai, insomma, diamo un'occhiata a che cosa dice la nostra playlist. Poi vedo i Jet che hanno suonato l'anno scorso ad Ama Festival, hanno suonato anche questa. Si intitola Hurry Hurry, è il singolo del 2024.

Beh, anche loro sono un po' una rivelazione, non una rivelazione, una rivelazione. Tutte le volte ci sto a pensare, quando ci pensi sbagli. I Had This Tune, si chiamano Royal Otis, e li abbiamo trovati in Rock Your Life. Vabbè, sarà anche l'ora probabilmente. 21 e 49 minuti. In diretta su Radio Vicenza, è la radio che parla di te, Mirko Migliolini con Rock Your Life. Io ricordo anche il numero, perché qualcuno magari se lo vuole anche segnare o non l'ha segnato, però fate prima con la nuova app, se lì trovate tutto. Comunque 371 1200 116. Oh, ricordatevi che se per caso vi telefona qualcuno, vi chiede qual è la radio del cuore, la radio che ascoltate, chi apprezzate, insomma, cioè, non serve che vi racconti molto, no? Perché comunque le nostre indagini, anzi le indagini di ascolto, così chiamate, insomma, vabbè, qualcuno, poi bisogna misurare. Tutti quanti facciamo una vita in cui ci si misura, e anche questo serve, e voi sapete che cosa rispondere. E a questo proposito io vi ringrazio di cuore, come fanno tutti quanti i miei colleghi, per questo numero importante per noi di ascoltatori che abbiamo raggiunto in così breve tempo. E quindi il fatto di essere vicino a voi e la vostra vicinanza ci porta ad avere questo tipo di riscontro. Quindi se capita una telefonata così, sapete che cosa rispondere. Poi lo dico sempre che a Vicenza c'è una sola radio, quindi. Allora, chiudiamo con Christian, con ciò che si sa cuocere bene e ciò che invece niente da fare. Sua moglie, la moglie di Christian, Paola, dice che Christian potrebbe superare il pressure test a MasterChef, perché con poco riesco a farmi piatti belli e buoni. Te l'ha scritto lui, a farmi piatti belli e buoni. Te li fai per te o li dai mangiare anche in casa? Cioè, voglio dire, te li condividi o te li mangi solo tu? Vabbè, un po' di fantasia e di esperienza più qualche consiglio del fratello cuoco. Qui si gioca l'asso nella manica. Io non ce l'ho fratello cuoco, cioè, io so, probabilmente i risotti mi vengono buoni, ma non per incensarmi, per quello che mi dicono a casa. Però tu c'hai il fratello cuoco, insomma, giochi un po' l'asso, il jolly. Vabbè, si ottengono piatti speciali, però non chiedetemi di fare dolci, e quello è per me un pianeta sconosciuto, non so fare una massa. Vabbè, dai, che tra poco diamo un'occhiata anche nel poco tempo che ci rimane a qualche compleanno che si festeggia in questa giornata, soprattutto perché ce ne sono un paio di notevoli e quindi vale la pena ricordarli.

0: Un People Can Clouds è il loro nuovo singolo 2026. Dai che diamo un'occhiata a un po' di compleanni in chiusura oramai. 20 luglio del 1945 nasce Kim Carnes. Beh, vabbè, tutti quanti ce l'abbiamo in mente con Bette Davis, vero? Bette Davis Eyes. Vabbè, poi nel 1947, sempre 20 luglio, c'è Carlos Santana. E poi abbiamo, chi abbiamo ancora? Abbiamo, beh, aspetta, perché c'è Mick McNeil, che è il tastierista dei Simple Minds. Tanta roba anche là. Vabbè, insomma, ce ne sono tanti altri. Ricordiamo Chris Cornell, 20 luglio 1984. Beh, che posso dire? Che posso dire? Posso dire che non c'è più tempo?
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 20 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 21 luglio. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che per lavori, dalle 23 di oggi fino alle 5 di martedì 21 luglio, sulla 23 Palmanova-Tarvisio, a causa di lavori di società Autostrade per l'Italia, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine e Mona Osoppo in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
4: Su Radio Vicenza il suono di...

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 20 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 21 luglio. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che per lavori, dalle 23 di oggi fino alle 5 di martedì 21 luglio, sulla 23 Palmanova Tarvisio, a causa di lavori di società Autostrade per l'Italia, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
6: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 20 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 21 luglio. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che per lavori, dalle 23 di oggi fino alle 5 di martedì 21 luglio, sulla 23 Palmanova Tarvisio, a causa di lavori di società Autostrade per l'Italia, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine e Mona Osoppo in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.